Signore, te ne dico, necessito del tuo presente, necessito del tuo amore, del tuo spirito, tengo sempre.